ta honi eyi hani ga hita indi di ko di ku di hita wo ga di ha so hani ze fiti tena ta statistics ki ti ota eyi wo de di a ga di hita eyi du ha so hita honge de la hona honge de la hona ta so, as in this is our one, eh? Segi, olegedi.